0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Io messo italiano.
3: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

Allora.

tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse, siamo

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Renault.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere onore. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

Un altro giorno e mi devo svegliare e parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza. Senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

tu, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa, Caterina,

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: To my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Z.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia la nuovissima puntata del Buongiorno, Buongiorno Z con Carolina Russi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9 per cercare di iniziare la giornata con il piede giusto, quindi quello sinistro. Potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure grazie a un'app fantastica, gratuita e ricca di contenuti esclusivi. Si chiama RTL 105 Play e dovreste averla tutti quanti sul vostro smartphone. Che cosa ci troverete sopra? Allora, intanto la diretta, sempre 24 ore su 24, la vostra musica preferita, le interviste con gli artisti che vi piacciono di più e una sezione molto particolare che si chiama Special Encounters, in cui potreste vincere dei biglietti per delle esperienze esclusive. Ho poche promesse da farvi, tra cui il mio buon umore, le mie mille personalità e ovviamente tutta la musica del presente, tutta la musica del futuro. Iniziamo!

apri fibra con i pinguini tattici nucleari. Goia, sono le 7:04 minuti su Radio Z e tutto va bene. Con Carolina Rossi Pettinelli, raccontatemi subito come state iniziando la vostra giornata e qual è la prima cosa che avete fatto questa mattina. Io vi leggo tutti al 335 30 10 25. La ragazza che sta arrivando è una grande amica di Gracie Abrams. Pensate che hanno iniziato insieme a scrivere nella cameretta i primi brani e ora è viralissima. Il brano si chiama Sue Me, lei Audrey Butler.

solo due cose non bisogna dire mai. Mai e sempre. Tedua, sono le 7-9 minuti su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e tutte quelle cose che al 335 30 10 25 mi potete raccontare, che avete detto: guarda, io questa cosa non la farò mai, e poi l'avete fatta e magari vi è piaciuta, oppure vi siete confermati che non vi è piaciuta affatto. Perché io sono molto contraria a questi mai, a questi sempre, perché la vita mi ha sorpreso: non farò mai questa cosa, e invece poi la provi e magari ti piace. Io per esempio sono sicura che non avrò mai a che fare con una lumaca. Voi direte: perché una lumaca? Io sono terrorizzata dalle chiocciole e dalle lumache. Ecco, uno potrebbe dire: no, mai, io non mi innamorerò, e poi ci casca sempre.

0: sto con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: Pucho, Mia e Cristi e la viralissima Non mi innamorerò. Sono le 7.12 su Radio Z con Carolina Rossi Pitinelli. Parliamo di mai, parliamo di sempre. Mi avete scritto: la cosa che ho detto mai farò è stato un viaggio con degli sconosciuti ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Poi l'Islanda, spettacolare. Un saluto a Francesco. Ecco, io ho detto mai viaggerò da sola. Ho messo le mie ciappette su un bellissimo aereo per New York ed è stato il viaggio che mi ha cambiato la vita. Cioè, safe.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

milione di notti che finiscono con un milione di mattine. Mister Ene e Clara, sono le 7:18 su Radio Z. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti da Carolina Rossi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9. Sto leggendo tutti i vostri mai. Adesso vi chiedo un po' di per sempre al 335 30 10 25. C'è una cosa che vi piace così tanto, che vorreste fare sempre? Non lo so, leggere il vostro libro preferito prima di andare a dormire perché vi rilassa, piuttosto che la doccia calda la mattina o la doccia calda di sera, quella cosa che volete fare sempre. Io vi leggo, c'è ultimo tutto.

0: tutto ultimo, sono le 7:22 su Radio Z e ultimo l'ha spiegato a più riprese. Dopo il grandissimo concerto di Tor Vergata con 250.000 paganti, è tornato a casa e con quella sensazione di post concerto ha scritto questo brano, perché tutti potrebbero immaginare, beh, tu hai tutto, sì, ma si può avere tutto e sentire comunque freddo. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Cut insieme a Takagi Ketra. Oroscopo, sono le 7:29 su Radio Z e voi al 335 30 10 25, parlate con me di mai e per sempre. Ciao Radio Z, una cosa che farei sempre e per sempre è scrivere, cantare e suonare il pianoforte. Sono le cose che mi fanno stare meglio di tutto, sono come la mia medicina. Ecco, chiunque abbia un'attitudine per la musica in assoluto, secondo me è difficile smettere, è una cosa che fa proprio parte del DNA, è un'espressione artistica necessaria. A un certo punto mi succede qualcosa, ne devo scrivere, ne devo... è molto bella, è una cosa che ho sempre invidiato, anche se non si invidia niente a nessuno, lo sostengo sempre. 335 30 10 25, qual è la cosa che fareste sempre per sempre che vi piace tanto? Max Pezzali e le sue ali.

0: Coco Chanel, Gaia, sono le 7.36 su Radio Z, buongiorno, buongiorno a tutti. C'era una famosissima attrice che diceva: io non posso andare a dormire senza le mie due gocce di profumo, era appunto Coco Chanel. C'è la pubblicità e torniamo subito da voi.
1: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io messo italiano.
5: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Le 7.39 su Radio Z, e leggevo proprio adesso sul Daily Mail che Milo Manheim, che voi direte chi è, molto famoso negli States ed è un attore, uno dei protagonisti di Disney Channel, che interpreterà nel prossimo live action Disney di Rapunzel il personaggio di Finn, che è stato adesso preso nel cast di Serendipity. Ma voi ve lo ricordate il film d'amore, quello uscito nel periodo di Natale con John Cusack? Ecco, fanno un reboot, lo fanno un'altra volta. Volevo capire con voi, vi piacciono questi film che rifanno a distanza di anni perché ci sono tanto piaciuti e funzionano ad Hollywood? Io sono 335 3025.

Uno squadrone per Shine, guardate quanti sono: Hegel, David Guetta, French Montana, Adrian Martin. Shine, sono le 7:41 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e tutti quei film che rifanno, perché adesso ancora il reboot di Serendipity ci sarà. Vogliono rifare di nuovo Come la farsi lasciare in 10 giorni. Perché continuano a fare rifare i film ad Hollywood? Me l'avete scritto voi al 335 30 10 25. Li rifanno perché ormai non ci sono più idee, secondo me. Questa potrebbe essere una possibilità, o comunque l'industria cinematografica statunitense era sempre basata sul profitto, non devo insegnarvelo io, per cui ha funzionato, la gente ancora lo vuole, rifacciamolo. Il problema è che molto spesso il risultato è deludente. Io per esempio sono terrorizzata dall'uscita della serie di Harry Potter per HBO il 25 dicembre, perché penso, mamma mia, se poi me la sbagliano e se i protagonisti non sono bravi, guardate che lì è un disastro. Francesca Michelin.

0: ci sei tu. Lazza, buio davanti, sono le 7.48 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e voi al 335 30 10 25, che non siete proprio sicuri di questi reboot, perché effettivamente i film che abbiamo amato tanto, le serie che abbiamo amato tanto, hanno una loro bellezza, hanno la loro originalità. È vero che avremmo voglia di continuare a vederle e rivederle all'infinito, però quando ci propongono lo stesso prodotto in un'altra versione può diventare molto più complicato affezionarci, se oppure abbiamo delle aspettative molto alte. Pensate al Diavolo Veste Prada, ecco, l'hanno disturbato dopo tanti anni e la critica e parte del pubblico non sono stati per niente felici. È un rischio, vogliamo di più, e poi dopo Julie Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia insieme a Brescia, serenamente, sono le 7.51 su Radio Z e saluto Riccardino Rick dalla Pontina che mi ha fatto molto ridere, altro che sequel e triquel, perché effettivamente è così, dopo un po' conta anche il primo prodotto, il prodotto originale. Ma ripeto, quando un lavoro ci viene così bene, non per forza dobbiamo dargli un seguito, ecco, possiamo semplicemente godercelo e vederlo all'infinito. Fate come me, che ho visto Il matrimonio del mio migliore amico, credo 87 volte, Sister Act 144, sono sempre bellissimi, ma non voglio che siano toccati. Ci rendiamo a Danzeria con Madonna.

0: siete lì seduti a un bar, guardate la persona di fronte a voi, è straordinaria, probabilmente ha delle cose da dire, o forse non è nemmeno straordinaria, vi piace, però non è quella di prima e questa cosa non mi va proprio giù, la sentite addosso e le immagini tornano, succede, sono le 7.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e quegli appuntamenti un po' particolari in cui piuttosto che guardare avanti ci si guarda dentro e si guarda indietro, perché non è sempre facile muoversi da una persona a un'altra, non è sempre facile scrollarsi di dosso quella sensazione che qualcosa non c'è più e che un po' la rivorremmo, un po' è giusto averla lasciata andare. Ecco, su questo adesso possiamo tutti quanti piangere insieme. C'è un po' di pubblicità e torniamo subito, prometto, con il buon umore.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Buongiorno, sono le 8.

Giovanotti per la prima volta insieme a Samurai J. Le foglie di te, sono le 8 e 3 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. E mi piace molto l'idea delle foglie di te. Non lo so, è una descrizione particolare, probabilmente un complimento che si può fare. Sai, vorrei tanto le foglie di te. Non so se mi funziona, devo capire come utilizzarlo. C'è un pezzo d'amore, anzi d'amorissimo, si chiama Still, e loro sono Bruno Mars e Karol G.

Cigali Paprika, sono le 8 e 9 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Quei sapori del mondo con cui io purtroppo ho un pessimo rapporto. Quando vado all'estero, infatti, dopo 2-3 giorni che cerco di mangiare la cucina locale, faccio anche una ricerca e dico quali sono i piatti tipici, che cosa devo assaggiare, alla fine cerco ristoranti italiani, sono veramente una persona orribile. E invece viaggio con persone che sono disposte ad assaggiare tutto, dagli insetti, non lo so, a un pezzo di plastica fritto, mangiano qualsiasi cosa. C'è un piatto in un viaggio che vi ricordate che invece vi ha sorpreso positivamente dicendo ho mangiato questa cosa in quel posto, mamma mia che buona? 335 30 10 25, vi leggo.

Marrakesh insieme a quei casini, sono le 8:13 su Radio Z e mamma mia, un po' di casino nella vita serve sempre e anche un po' di sapori nuovi, magari speziati, diversi da quello che siamo abituati a mangiare normalmente. Ve l'ho chiesto al 335 30 10 25 qual è quel piatto di quel posto là che vi è piaciuto da morire, ve lo portate dietro, lo vorreste mangiare ancora e ancora. Voglio sentire di culture diverse al 335 30 10 25.

Martina Chiediughi, sono le 8:19 su Radio Z con i piatti strani, quelli tipici che avete provato in giro per il mondo. Beatrice da Milano mi scrive: il pad thai in un villaggio a sud della Thailandia, mangiato in un baracchino sulla strada a conduzione familiare, sublime. Vedete?

0: Per esempio, a me una cosa che ha stupito molto è il vietnamita a New York. Andai con un ragazzo, ci sedemmo e mi disse: guarda, tu non hai mai mangiato il vietnamita? Ho detto: guarda, no, sinceramente neanche lo voglio provare. Oh, invece vi assicuro, un cibo straordinario, mi è piaciuto da morire, però poi l'ho riprovato a Roma e non è la stessa cosa. A New York lo fanno meglio. Continuo a leggervi, c'è la nuova di Marco Mengoni, si chiama Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio.

Marco Mengoni, giornate perse, i vostri piatti al 335 30 10 25. Mi ha fatto molto ridere Angela da Palermo che mi ha scritto: non ce l'ho fatta a non scrivervi, si è trasferito al piano terra del mio palazzo una famiglia del Bangladesh che cucina tutti i giorni curry e aglio, aiuto. Curry e aglio è tosta, soprattutto a certe ore del giorno, una tragedia. Harry Styles, Dance No More.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8:29 su Radio Z e parlavamo di cibi che provengono dal mondo, che ci piacciono tanto e che non riusciamo neanche a replicare in Italia. Mi scrivete: buongiorno Z, sono Massimo, nel 1985 ero a Lampedusa per lavoro, c'era un cuoco tunisino che mi fece assaggiare per la prima volta il couscous con pollo e frutti di mare. Dopo 40 anni ancora lo ricordo, buonissimo. I sapori, quando sono straordinari, si scolpiscono nella memoria, lo fanno davvero. Io ancora parlo di quel famoso, di quella famosa cena vietnamita. Ancora Sofia ci scrive: ciao, io ho mangiato il moussaka in Grecia ed è veramente buono, forse perché adoro le melanzane. Buona giornata e grazie della compagnia. Ciao, come la capisco, Angela, una mia amica c'è sotto una famiglia indiana e quando vado a casa sua ha quel sapore buonissimo che invece mi piace tanto di curry. Vedete, gli stessi, tra l'altro, gli stessi cibi possono avere delle sensazioni e provocare delle sensazioni completamente diverse in ognuno di noi. Ascoltiamo le previsioni del tempo e torniamo con tanta buona musica.
2: Meteo Z. Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì, con una classica ottobrata sull'Italia, almeno fino al weekend, fino a sabato ritroveremo generale stabilità. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, ampio soleggiamento con temperature del pomeriggio gradevoli, massime che raggiungeranno mediamente i 20-25 gradi. Venti forti da segnalare sulla Puglia con mari qui agitati. I dettagli su Trevi Meteo.

0: The Colors, pronto come va? Sono le 8.37 su Radio Z. Vi sto leggendo al 335 30 10 25 piatti dal mondo, piatti incredibili, piatti che non riuscite a dimenticarvi perché i sapori sono importanti. Pubblicità e torniamo da voi.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganica da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
6: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
13: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
0: Le 8.41 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Questi piatti dal mondo pazzeschi, mi avete messo una curiosità assoluta, adesso voglio andare ovunque. Per esempio, in viaggio di nozze la signora ha mangiato la zuppa di piragna. Non c'erano proprio piragna a mollo, come mi ha raccontato, però era molto buona e c'era del pomodoro. Sono dei sapori particolari, pensate, in Brasile, guardavo un documentario l'altro giorno, mangiano i coccodrilli. Io la trovo una cosa terribile, anche perché ho fatto un giro nel Bayou, vicino ai pressi di New Orleans, e per me ormai sono degli amichetti. Però ci sono delle cose strane da mangiare per il mondo, strane davvero. C'è Annalisa.

Annalisa, amica con Madame, sono le 8.45 su Radio Z. Ragazzi, a furia di parlare di cibo mi è venuta una fame pazzesca. Allora, non posso andare a New York a mangiare il vietnamita, non posso mangiare, come mi dice Patrick, il croque monsieur a Parigi, però posso andare alla macchinetta e prendere una meravigliosa merondina al sapore di risentimento.

Un po' di sogno americano ce l'ho anch'io. Arti 5 su Radio Z, sono le 8:51 minuti e a proposito di cucina internazionale, di cose che mangiamo in giro per il mondo, c'è una roba che mi manda fuori di testa, non so se siete d'accordo con me, ma sono le classifiche sulle migliori cucine al mondo. Ci sono dei momenti, lo so, 2022, 2024, in cui qualcuno si è permesso, non so chi, vorrei parlarci personalmente e fargli assaggiare un paio di cose di nonna, di dire che la cucina italiana non è la migliore al mondo. Possiamo mettere la francese tutta imbottonata di panna e cose burrose, burro sempre sacrosanto, però possiamo farci superare, oppure addirittura c'è chi dice che la cucina orientale, io non sono d'accordo ragazzi, la cucina italiana, poi tutto il resto, poi ci mangiamo di tutto, però la cucina italiana, patrimonio universale, mai lì.

0: con te.
1: Quanto romanticismo, Giorgia Parafulmini. Sono le 8:58 su Radio Z. Il tempo passa quando ci si diverte. Grazie per essere stati insieme dalle 7 alle 9. Io adesso consegno il microfono al nostro direttorissimo Luigi Provenzani. Lui sa tutto. Questa è una promessa che vi faccio. Gli scrivete al 335 30 10 25, nel suo Turbo Z. Lui vi chiarisce tutto dalle vostre, non lo so, esperienze sentimentali, dubbi sulla vita, sulla scienza, sulle cose del mondo. Tutti perché che volete, c'è Provenzani. Io torno domani alle 7, se Dio vuole, e lo vorrete anche voi. A domani.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace. Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
6: Sono quasi le 9, buongiorno.
7: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18:45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people.
8: Turbo Z.
6: Buongiorno, è mercoledì, è il 14 di ottobre, inizia Turbo Z con il grande tifo di Carolina Rossi Pettinelli, è nello studio di Radio Z, ragazzi, lo studio romano di Radio Z che vi dà la sveglia proprio con lei, con Buongiorno Z. E la carica deve andare avanti, mi raccomando, in queste due ore e lungo tutta la giornata. Io sono Luigi Provenzani e voi siete carichissimi, grazie anche un po' a Carolina, al 335 30 10 25 e di nuovo grande carica. Bisognerebbe vivere tutto con questo entusiasmo, ti immagini, sarebbe una roba che sì, a un certo punto poi ti fermano e ti dicono ok, forse c'è qualche problema, facciamo una visitina, ma quello è un altro discorso, se uno lo fa tutti i giorni della sua vita e tutte le ore della sua vita, però bisogna essere felice, un bel messaggio, no? Assolutamente sì. E allora noi ci mettiamo la musica e come sempre lo facciamo totalmente gratis, lo facciamo anche in TV al 266, c'è Sfera e Basta con Lontano, si parte.
9: Tu non sai quante volte

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Primo singolo estratto dal nuovo album di Sfera Ebbasta, parliamo di Lontano, con un bellissimo video girato anche al Cenacolo che abbiamo visto in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, qui su Radio Z in Turbo Z. Io sono Luigi Provenzani e aspetto anche i vostri messaggi che arrivano al 335 30 10 25. Come va questo mercoledì mattina? È partito bene? C'è qualche festività, magari qualcosa particolare? Another con Emily Warren, questa è Silver Lines. We'll

0: Black Nirvana, c'è Elodie su Radio Z alle 9:11 minuti. Allora, non è partito bene proprio per tutti questo mercoledì mattina. Per la nostra amica Alessandra dice: no Luigi, non è partito bene, c'è sempre traffico. La giornata è bella, però c'è sempre traffico. Ci manda anche lo screen del navigatore per fare 123 km, 1 ora e 53 minuti. Buon viaggio, verrebbe da dire, cara nostra amica Alessandra. Almeno resti all'ascolto un po' di più di Radio Z per oggi, come se non lo facessi già abbastanza. No, ti ringraziamo come sempre e ti abbracciamo forte. Quanti come Alessandra nel traffico, bloccati in giro per l'Italia e perché no per il mondo con l'app RTL 102.5 Play. C'è Tedua, questa è Blue.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

0: tu.
1: Senza anima c'è Irama su Radio Z alle 9:22 minuti in questo mercoledì, è il 14 di ottobre e ci siete voi al 335 30 10 25, un po' a sfogarci insieme, a pensare. Mi state iniziando a inviare screen del vostro navigatore, 25 minuti per fare 6,2 chilometri, ma dove sei di bello? Ci ha inviato solo questo screen così per condividere la disperazione. D'accordo, autostradale del Autostrada del Sole, quindi potrebbe essere in qualsiasi... Ah no, vicino Milano, vicino Milano.

Ain't in LA, Adela su Radio Z, 9:25 minuti in questo mercoledì 14 di ottobre. Siete in compagnia di Luigi Provenzani qui su Radio Z. Ovviamente, dove vorreste essere se non in questo momento? Se non dove vi trovate? Ovviamente sempre all'ascolto di Radio Z, ma dove?

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Ancora traffico intenso su tutta la rete, facciamo il punto partendo dalla A11 Firenze-Pisa Nord, dove per raggiungere l'Autosole le code partono da Pistoia e il tempo di percorrenza stimato è di circa 40 minuti invece dei soliti 15. Traffico intenso anche nel tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, sempre per raggiungere il capoluogo toscano. Andiamo nella Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, è ancora intenso il traffico anche tra Pero e Milano Est verso Brescia, queste code hanno tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Trafficato anche il tratto tra Monza e Viale Certosa per chi viaggia nella direzione opposta, quindi verso Torino. Code per lavori poi sulla A14 Adriatica tra Grotta a Mare e Pedaso di 1 chilometro in entrambe le direzioni. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Tokyo Gaia su Radio Z, ritrovata dal 2023 alle 9.38 proprio qui in Turbo Z con Luigi Provenzani, con voi al 335 30 10 25 i vostri messaggi. Vai ragazzi, buona giornata a tutti. In quel di Barzano c'è il Kevin in forma, quindi si procede in magazzino a spedire come le bestie.
1: Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: E questa Radio Z, la vostra radio, in questo mercoledì 14 di ottobre alle 9.39 minuti. Dicevo, è arrivato questo bel messaggio che dice: vai ragazzi, buona giornata a tutti qui in quel di Barzano, tutto bene. Il Kevin è in forma, quindi si procede in magazzino a spedire come le bestie. Ma come si spedisce come le bestie? Alla grande, uno dietro l'altro. Buona giornata a tutti. Allora, buona giornata a voi ragazzi e grazie per scriverci sempre al 335 30 10 25 e soprattutto per renderci la vostra colonna sonora anche delle giornate più faticose, quelle di lavoro, e cercare di strapparvi un sorriso è insomma il nostro più grande sforzo. Napoleone.

E lui è Napoleone con Cucù Marie su Radio Z alle 9.43 minuti. Loro invece sono i protagonisti della colonna sonora di Rider e anche del film Day the Run, Lorenzo Aloy, Axos, Johnny Marsiglia. Questa è Tout est Noir. Di che film? Ve lo ripeto ancora una volta. Di Rider. Ve lo stiamo raccontando ormai da un po' qui su Radio Z.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Notte in Bianco su Radio Z, Blanco alle 9.49 minuti, uno dei pezzi con cui abbiamo conosciuto Blanco qui su Radio Z, e noi ce ne vantiamo sempre di questo fatto di Blanco, come tanti altri, anche per esempio Lucio Corsi, ma sono veramente tantissimi gli artisti che sono passati prima da Radio Z per poi arrivare sul palco dell'Ariston ed essere svelati così anche al grande pubblico. Quindi ascoltate Radio Z per scoprirle queste chicche, che poi potrete dire: ma sì, ma io lo conoscevo, lo ascoltavo su Radio Z. Per esempio, magari non tutti in Italia conoscono le Cat's Eye, e tra un po' se ne parlerà ancora di più, vedrete. Questa è Animal su Radio Z.

Loro sono le Cat's Eye con Animal alle 9.52 su Radio Z, e ormai le conoscete anche perché sono state la colonna sonora di tanti qui su Radio Z per questa estate 2026 che ci siamo lasciati ormai alle spalle da un po'. Adesso arrivano Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo. Questa è Oggetti Smarriti. Magari si potrebbe fare una campagna dove c'è l'ufficio Oggetti Smarriti di loro due. Ma che cazzo?

cantautore, performer grandissimo sui palchi del suo tour estivo, ma non solo, dei prossimi tour in cui lo vedremo, ma anche autore di romanzi. Vi parlo ovviamente di Brescia. Questa era Umore Marea alle 9.59 minuti su Radio Z. Questo è Turbo Z con voi al 335 30 10 25. I vostri messaggi scritti e vocali. Vediamo un nipotino crescere, quello di nonna Anna, che ormai all'ascolto di Radio Z sta crescendo sempre di più e ci fa sicuramente molto piacere. Noi siamo qui a vostra disposizione, per sfoghi, per situazioni di qualsiasi tipo. Noi accettiamo qualsiasi tipo di messaggio, ve l'ho detto e lo sapete, ve lo ricordo sempre. State qui. Pochi secondi alle 10.

E speriamo che la musica abbia la forza di cambiare il mondo. È un po' il messaggio questo di Spirituale, Biagio Antonacci e Saif su Radio Z alle 10 e 2 minuti. E secondo me ce l'ha la forza, perché ci sono tante canzoni che effettivamente hanno fatto la differenza. Non lo vanno a cambiare ovviamente uscendo così come nota musicale, mettendosi guanti e andando a combattere ovviamente, ma hanno il loro potere sia nel motivarci sia nel dare il loro effetto. La musica fa questo, ci aiuta sia nel personale ma anche nel sociale da certi punti di vista, ed è bello ascoltarla insieme qui su Radio Z. Arrivano Peggy Gou e Ira Star, questa è Who Man alle 10 e 2 minuti.

0: È sempre bello, lo dice Coez, alle 19 minuti su Radio Z in questo mercoledì 14 di ottobre. Oggi voglio andare al mare anche se non è bello. Una frase che potremmo dire in questi mesi un pochino così, un pochino più tristi, no? Di autunno e inverno, per poi ritrovare il mare che conosciamo sempre in primavera. Ed effettivamente anche il mare d'inverno ha il suo fascino, no? Ci sono state scritte anche tante canzoni su questo. Non tutti hanno la possibilità di raggiungerlo, però, solo i fortunati. C'è settembre, lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Lentiggini è settembre su Radio Z con la sua voce che ci incanta ogni volta che l'ascoltiamo, alle 10:12 minuti. Adesso invece Fresh Mula arriva, questo pezzo che è veramente fuori di testa, lo siamo un po' tutti, fuori di testa qui su Radio Z.

Samurai J, Flamenco Paranoia, 10 e 18 minuti in questo mercoledì 14 di ottobre con voi al 335 30 10 25, con me che sono Luigi Provenzani e ovviamente con la nostra musica, quella di Radio Z che ci aiuta ad andare avanti naturalmente anche nelle giornate più difficili. E per scoprire tutte le ultime novità sul mondo della musica non dovete far altro che seguirci sui social. Siamo su Instagram, cercate Radio Z Off e trovate anche tutte le ultime notizie musicali, vi compaiono poi naturalmente nel feed grazie al potente algoritmo del web. Questa, di questa ne abbiamo parlato infatti, c'è Cesare Cremonini con Paparazzi. Come si fa?

Cesare Cremonini, questa è Paparazzi su Radio Z, alle 10:22 minuti, è uno splendido mercoledì mattina, il 14 di ottobre, anche se non c'è bellissimo tempo, lì dove siete dovete cercare di sorridere e passare, scusate ma sto leggendo dei messaggi e mi stavo lasciando un po' senza parole, c'è Lil Nas X.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata sui temi energetici. Serve una risposta coordinata e rapida. Le regole non possono aggravare la crisi, ha sottolineato la Premier, che ha anche parlato del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace. La posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing su Mosca. Voltiamo pagina, nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Leone, operato ieri per un tumore al polmone al Policlinico Gemelli di Roma. Ha trascorso una notte tranquilla, si legge in un breve comunicato della sala stampa vaticana, che rinvia alle prossime ore ulteriori aggiornamenti. Infine il calcio, dopo le brutte sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions League, rispettivamente contro Bruges e Villarreal, oggi in campo alle 18:45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Su RTL 102.5, noi dire Champions League. Per il momento è tutto.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì, con una classica ottobrata sull'Italia, almeno fino al weekend, fino a sabato, ritroveremo generale stabilità. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, ampio soleggiamento con temperature del pomeriggio gradevoli, massime che raggiungeranno mediamente i 20-25 gradi. Venti forti da segnalare sulla Puglia, con mari qui agitati. I dettagli su Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buongiorno da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo però dalla notizia più importante, con 4 km di coda per un incidente in A14 Bologna-Taranto tra Bologna, San Lazzaro e Raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli, e ripercussioni di 2 km in A13 Bologna-Padova da Bologna-Interporto in direzione della A14. Restiamo ancora in A14, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Grottamare e Pedaso verso Ancona, e in direzione opposta 1 km di coda tra Pedaso e Grottamare. Per lavori di ammodernamento in A1, 1 km di coda viene segnalato tra Incise e Firenze in Pruneta verso Bologna. Passiamo sui tratti lombardi, con incolonnamenti in A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove occorrono circa 30 minuti, e in direzione opposta tra Monza e Sesto San Giovanni. Buon viaggio!

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro su Radio Z, la sua voce, la sua musica, la sua romanità che porta in giro per l'Italia e per il mondo, insomma ci piace sempre. Questa è Radio Z, state qui, mi raccomando.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Outletsofa.it, con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti, autentico relax.
5: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
7: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Da 25 anni con ING. Puoi!
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Questa è Radio Z, alle 10:40 minuti, buon mercoledì, è il 14 di ottobre e stiamo per ascoltare un artista che si è appena portato a casa un disco d'oro con Miria, ovviamente il suo album dal quale è estratto anche proprio questo singolo che stiamo per ascoltare, che si chiama Ne vale la pena. Dà il via anche al suo Miria Live Tour, che è ufficialmente sold out in tutte le date. Stiamo ovviamente parlando di 22 Simba qui su Radio Z, in Turbo Z.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quando

detto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

22 Simba, ne vale la pena. E se siete così indecisi su cosa fare e dite ma quella roba lì io la voglio fare, no? Ma però è una roba che mi lascia così, che, ma ne varrà la pena? E io vi dico che ne vale la pena, voglio incoraggiarvi oggi. Magari vi sto portando sulla cattiva strada, non lo so, mi sentirò in colpa per il resto dei miei giorni. Però io vi dico che ne vale la pena e 22 Simba ce lo conferma, perché questo pezzo ogni volta mi carica. Adesso ci carichiamo con Ride Bousa, però Lose Myself.

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male.

0: Nerissima Serpe e Free Two, questo è Ridere di Te su Radio Z alle 10.50 minuti, buon mercoledì, è il 14 di ottobre e siete tutti collegati con Radio Z. Se ci state solo ascoltando sappiate che ci potete anche vedere se vi va, siamo al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, quindi seguiteci anche lì per vedere più che noi i nostri faccini e i nostri videoclip fantastici. E allora Jimmy Neyro su Radio Z.
1: Beton, ton, ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Jimmy Nero, e allora estratto dall'album EOG, ormai un amico di Radio Z con le sue piragna, veramente vera. Che parola è? Che parola era quella che ho detto? Secondo me è un'invenzione, non lo so. Forse Dito nella piaga mi aiuta a capirlo. Questa è Miss Italia.

0: It's Chemical, Post Malone su Radio Z alle 10.58, no, senza It's, si chiama solo Chemical questo pezzo che chiude Turbo Z per oggi, per questo mercoledì 14 di ottobre, con un grande saluto a Elia che dice: sono al lavoro, faccio il serramentista e ascoltiamo tutto il giorno la vostra stazione radio, ci migliora le giornate. E allora, caro il nostro amico Elia da Catania, ti mandiamo un grande abbraccio ed è questo che ci dà la soddisfazione e la forza di andare avanti, e lo fa anche con Mario Vai questa roba qui, per le prossime due ore c'è lui, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: Eccoci, decollo immediato anche oggi, precisi e puntuali. Questa è Destinazione Z, il programma che vi accompagna come ogni giorno dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta, solo qui su Radio Z. Grazie per essere in nostra compagnia. La voce che vi parla da Roma è quella di Mario Vai e vi accompagnerà anche oggi in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E per rimanere in contatto e raccontarmi un pochettino cosa combinate in questo mercoledì 14 ottobre, cioè il 335 30 10 25, raccontatemi anche cosa state facendo, ma soprattutto qual è la temperatura nella vostra città. Oggi ho inaugurato il maglioncino, chissà quanti come me, e magari raccontatemi come scegliete l'outfit la mattina prima di andare al lavoro, a scuola e all'università. Io dal canto mio vi prometto che metterò tutta la musica più bella che si può trovare in circolazione. Allora partiamo subito con lui, c'è San Giovanni.
4: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

E cominciamo con una bella novità. La nostra destinazione Z di oggi era OK, buonanotte. San Giovanni, le 11:03 sul cronometro di gioco. Abbiamo tutte le novità del momento, italiane e internazionali, che appunto diventano qui nella nostra playlist, la vostra colonna sonora personale per affrontare tutte le mattine. Perché Destinazione Z vi accompagna ogni giorno dalle 11 alle 13 con il vostro Mario Vai al timone. C'è Carol G.

Era Sfera Ebbasta con un brano del 2018, Happy Birthday, 11:10, lui che si prepara a far uscire il nuovo progetto discografico, segnatevi la data dell'11 dicembre, si intitola Puro Sangue ed è stato anticipato con un singolo che è in rotazione proprio qui su Radio Z e si intitola Lontano, singolo che ha fatto molto rumore perché appunto il videoclip che lo accompagna è stato girato nel Cenacolo, quindi insomma primo artista a girare lì in questo luogo artistico meraviglioso, importantissimo. Io non sono d'accordo con le polemiche perché è una bellissima scelta quella di unire le nuove generazioni all'arte e quindi chapeau per questa idea a Sfera Ebbasta. Nel frattempo un'altra bella novità su Radio Z firmata Baby K e Guè.

a giocare su quel confine meraviglioso tra seduzione e pericolo. Amore Dilemma, firmato Baby K e Gue, che si sono ritrovati in collaborazione musicale dopo 15 anni e devo dire che è una collaborazione sempre verde tra questi due grandi artisti. Arriva lei che a inizio anno ha fatto uscire il suo quarto album, Disincanto, cioè Madame, Mama non Mama.